0: Vive Radio.
1: Los lentos también están presentes en Vive Clásicos, aquí en Vive Radio. Te esperamos cada tarde a la hora 18.
2: Buonasera, benvenuti alla facciata B, che dura circa 20 minuti. Sapete quando ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.